di Dila Sagavil. Natlich il giala il pena carvava, pascindari parring il spilslucam, se vartu col nega che za prasent. Passo pucri, passo analogie, passo pilai.